Il zancolo, l'anima, bacala, bacala, sacala, attaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia, battaglia